0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Amuetia prava kani, wawini voloe ligura rarusa woshishelo. Tere jora hii. Nekano hini voloe le tere jora. Masini hella vakani, wawini voloe le tere jora. Evijaka vava, nevarre sini helela uo. Makupo mokom, helapu ikinako.

0: Bala, bene, buongiorno, se non mi ero. Buongiorno, se non mi ero. Fama, se ne, voce o fama, quadro rola. E va tu nao comio. Fama, se ne, mori wa cio tanu wa kuvena, hira un pura cio ginako.
1: Mano, non c'era ginako, c'era comandante, non c'era una cacchilele.
0: Cosa tamo la?
1: Andrei, le ginako, non mi ha regalato, non c'era più l'ora, non c'era
0: tu. Già che le mori?
1: Anaka, Blasi Emanuele.
0: Ah, eh?
1: Gita Emanuele.
0: Ea.
1: Gnasi Emanuele.
0: Ega?
1: Gnasi Emanuele.
0: Ea. Quando?
1: Mamma, con la mancina, guarda qua, qua, qua.
0: Ah, eh?
1: Molto la canantaro.
0: Pronto?
1: Attiva come le lancano taglie.
0: Eh?
1: Attiva come le lancano
0: taglie. Eh?
1: E roba che ha lanciato campagna con la maglietta, con l'acqua al freddo.
0: Ah, giota nu, giota nu, in vera l'ennemo.
1: Ah, poco giù con la bondia, raggo, mi sembra che c'è un grande raggo.
0: Bondia no, tamala. Yo la cana en cala yo la cana ya cala chuta no día buena tuerto.
2: Boca o tacho.
0: Ya cala chuvindi ya cala vindi. Mas ya cala chusingu cala singu. Ma wina hiera un puro chokinako. Waji provisa sheshe tanu kumi. Na moha. Ndriya hune.
2: Chudu tebe.
0: Bundia zina na muero we.
3: Umuero mkupe mbala kai mkupe animo.
0: Omukuba.
3: Omkupe omkupe.
0: Ah omkupe.
3: Ah distrito na metele.
0: Ah hiva na kumikahe kume ayo.
3: Bakani.
0: Eborondo.
3: Eh.
0: Wosha ufama iwo.
3: No salama, salama, wacha salama. Kai kwani iwo.
0: Hiva tu salama. Narima moho vinye luku luku wela ni hiyana huoye. Zero ora mpaka na hiyana wawo.
3: Zero ora kere kumyo karati ukitivela kama iyo.
0: Eborondo. Mwani wacha tanu.
3: No salama, salama, no wano.
0: Mwani wacha tanu.
3: Morning, no, Ulbelen, no Gravicella, Margalava.
0: Yakelemoni, Tanis in a nea.
3: Alzir, Alzir, Alzi, you wanna call us Raita?
0: Yeah.
3: Mustana Machilieta, Mustana Permilinto.
0: Yeah.
3: Mustana Ulbelea, yeah.
0: Yeah.
3: There was a Ulbelea can run a guy in Robert Catano City and a guy.
0: In Guane?
3: Come, we can only talk and run a guy in Robert Catano City and a guy in Ocosa.
0: Ah, Oleno.
3: I love the Venti.
0: He won't go up there.
3: Hata ni tena kuya.
0: Wala?
3: Eh.
0: Ndiri hapa mani hii guna?
3: Haa, ama sumuna. Kepal wale la nsina kaya. Yataka zuwala kahiri au. Kiwala nsina na muna.
0: Miva nsina naka?
3: Nsina kame yonto.
0: Miva nkoko heni mbolo waka ruawi nsina mru wawi.
3: Haa, nsina kakini hiri alvishir. Milinto nsina zulesia ya mwampe.
0: Tiwewe, wampula.
3: Eh, wampula muna.
0: Boronto, no tamala bundia wajo lop hapa mani hii guna waro na mrejele.
3: Ya ko jokor la mul bale.
0: Ma thelwa we viri hwe phaba.
3: Rasa dev.
4: Pano di pano. Pano di pangon.
5: Kwende nayo. Kwende nayo. Kwende nayo. Kwende nayo. Koshe big. Jaka. Jaka.
0: Ndathe ndathen chup.
5: Jek washam. Jaka. Jaka.
0: Me velo se pachera we ye kuwa vate. I burulle ke gokholo ta khwam.
5: Ya ya ya.
0: Awe basi washaka tho.
5: Yo ya mangwe.
0: Muchuba de ba pa hioneje e distance do kwen. Arkiru rumpa akuma vate mpa o kastipanyu vate we himem vate mpa mpa vate vate mpa mpa vate. Omana somato ri wa distance ya yothene. O heja mugwa hawante.

0: jibanin gijelanna jibanin gvorenna
1: mwano ile
0: bundia zinanna mwerowi bundia elapo juo ningo hokaliwa maziwa kaliwa bundio hodi tabi elukuruko kina ko mchua te podi wa kusanapwa ayaka do bigwa chua aria yao podi wa masagura hili devo kampurke devo kampurke ori shavo tawir ori shavo agora trouxe kampurke comandante o amanheceu

Ayen tuni vashana kalupana vansha evanon to. O vashana na wishe shelo. 5 horas ni 27 minutos. Ecco. Generale musica. Uka yembilo.

Confirm, dentimito, li tu comunicum di Culucia 4, continuandia, cucica con corradi Mozambique niassa. Ti cutenghi la nipa fupi, incito, smenesi za. Incito, smenesi za radio Mozambique, di po pamene pano, pamene di tu niente, cucipane con a. 18 horas de 19 minutos de vela ou quando há um vela dindime e meneja e a difica com dindime e a nimbo zociana zmenizo tico tinglani pa fupi ndi kena con di tu wanji titakala con di qui papa ne apa qua Quimba, come ne cuccia qua Umberto Luis, dimmi di tu a Calinafe, dimmi veneno, un cubito di sancito, se venisse a cuccia qua tu qua, cignaggia.